0: troppo è chiaro, limpido, da femmina sincera.
1: Tu finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia.
2: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.